0: Stukje. Begin met Los Mate Coco, Yara, Yara B. En daarvoor Lola Martin. Martin, Eda Miseo.
1: Tu enamorado di Marina, la ragazza mora margarita. Lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar il suo. Giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Cuando le dice que la voy.